0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Domandiamo perdono. Signore, vincitore del peccato e redentore degli uomini, Kyrie eleison. Cristo, agnello immolato, crocifisso e risorto, Christe eleison. Signore, che hai potere sopra la morte, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Custodisci con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, imparate da me e da Apollo a stare a ciò che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio, favorendo uno a scapito di un altro. Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi, senza di noi siete già diventati re. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, insultati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo, calunniati, confortiamo, siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il Signore è vicino a chiunque lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, ma distrugge tutti i malvagi. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti? E diceva loro: «Il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Parola del Signore.

0: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi e ottenga a chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Dio grande e misericordioso, che hai creato il mondo e lo custodisci con immenso amore. Tu vegli come padre su tutte le creature e riunisci in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti dalla croce del tuo figlio, segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria.

0: Ti glorifichiamo, Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunciamo, o Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta, è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica nell'unità tutti gli invitati alla tua mensa, insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Possono irradiare nel mondo gioia e fiducia e camminare nella fede e nella speranza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Signore, preghiamo. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti al convito eucaristico, fa che ricerchiamo sempre quei beni che ci danno la vera vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso pensiamo a Gesù che risorge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero pensiamo all'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservici dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel terzo mistero glorioso pensiamo alla discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero pensiamo a Maria assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Il quinto mistero pensiamo a Maria incoronata regina dell'universo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per tutti. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio, Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra letizia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora tutta consacrata a Dio, rosa mistica, torre di Davide, torre d'avorio, casa d'oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Veri Cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita
senza peccato originale. Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo con la supplica alla Madonna. Ricordati, Piissima Vergine Maria, che non si è mai udito che alcuno sia ricorso alla tua protezione. Abbia implorato il tuo aiuto, abbia cercato il tuo soccorso e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, Madre Vergine delle Vergini. Da te vengo, dinanzi a te mi prostro, giumendo peccatore. Non volere, Madre di Dio, disprezzare le mie parole, ma ascolta, benevole, ed esaudisci. Amen. Lodato Gesù.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
0: Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscelo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.

dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Proviamo a pensare, carissimi, che coscienza abbiamo di questa affermazione di Gesù. Cioè, quando ci è capitato l'ultima volta di commuoverci pensando a questa verità, che Gesù è in mezzo a noi, ma non a parole, non nei discorsi, non nelle nostre imprese. Gesù lega la sua presenza personale in mezzo a noi al fatto che due o tre siano riuniti nel suo nome. Non dice dove due o tre fanno e brigano nel mio nome, dove due o tre armeggiano, organizzano chissà che cosa nel mio nome, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, perché si possono fare una marea di cose, ma non nel suo nome. Questa frase, in mezzo, Gesù in mezzo a noi, dovrebbe farci saltare sulla panca della Chiesa. Invece sappiamo che la maggior parte delle volte, persino lo stare davanti a Lui personalmente o radunati come adesso, può soccombere alla dimenticanza. Chi di noi adesso ha la coscienza che Gesù è qui in mezzo, che è presente, risorto in mezzo a noi? Chi di noi, nel modo con cui è entrato in chiesa, si è inserito nella preghiera del rosario, ha cantato il canto d'ingresso, ha ascoltato il Vangelo, le letture, ha chiesto perdono nell'atto penitenziale, lo ha fatto davanti a Lui, cosciente di essere davanti a Lui? Noi che siamo abituati a muoverci da spavaldi, da padroni anche qui, da protagonisti anche qui. Cioè, il richiamo di Cristo è veramente la medicina più urgente di cui abbiamo bisogno, perché una volta tanto scendiamo dal palcoscenico e lasciamo la scena a Lui, perché la nostra parte possiamo farla, possiamo offrirla soltanto se la scena è tutta sua. È il nemico che ci illude che Dio ci tira via la scena, e perciò un po' goffamente cerchiamo di recuperare il nostro spazio, che ci si accorga che ci siamo anche noi, per carità, mica che qualcuno non ci veda. Più la scena è sua, è tutta sua, più noi abbiamo, troviamo, recuperiamo, riscopriamo il nostro posto. Capiamo così l'invito che il Vangelo ci fa all'inizio, così come la seconda lettura, così come la prima lettura, a quell'esercizio così delicato che è la correzione dell'altro, perché Gesù, vi siete accorti, tratteggia un percorso preciso, fatto di tre passaggi, personalmente, con alcuni testimoni, davanti alla comunità. È troppo importante che l'altro dia il meglio di sé. È troppo importante che l'altro dica di sì, perché possiamo permetterci di non aiutarlo a farlo. Ma come? Non come siamo abituati noi. Noi siamo abituati spesso
a metterci nelle file di quelli che non devono mai chiedere perdono di niente a nessuno. Con l'età che abbiamo, la storia che abbiamo, l'esperienza che abbiamo, le cose che abbiamo fatto, padroni siamo noi. A chi devo chiedere perdono? Chi mai dovrebbe ricevere le mie scuse? Noi abbiamo capito tutto, sappiamo tutto. E poi aspettiamo, quasi godendo, che l'altro sbagli, di modo che ci sia l'occasione per svergognarlo. Spesso noi ci muoviamo così. Sotto sotto ci muoviamo così. E neanche troppo sotto sotto. Perciò inizia la grande recita. Non diciamo tutto, diciamo le cose a metà, non lo cerchiamo più. Facciamo finta di... Facciamo la bella faccia, sorridiamo, salutiamo, ma dentro un astio che al confronto il diavolo è un santo. Cioè costruiamo tutto il copione del formalismo dei rapporti. Gesù smaschera subito con la prima indicazione che dà. Prima, il primo passo qual è? Tu e lui. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Cosa facciamo? Cominciamo a dirlo all'amico, cominciamo a parlare con quell'altro, cominciamo a riferire ad altri, parliamo male di... fra te e lui solo. Ci vogliono gli attributi per andare e risolvere la cosa da uomo a uomo, o da donna a donna, o da uomo a donna, quello che sia. Cioè ci vuole uno spessore umano che è tipico di chi riconosce la presenza di Cristo in mezzo a noi. Perché è più comodo, sono più comode altre strade. Parlar male, chiudere i ponti, tirar su i muri. E così ci ritroviamo un popolo di vecchi vuoti. Ma vuoti, eh? Perché pensate una vita a far così. Ci viene in mente l'altro episodio del Vangelo in cui Gesù pronuncia la famosa frase davanti all'adultera: chi tra di voi non ha commesso peccati, lanci per primo la pietra contro di lei. Il Vangelo fa questa notazione: tutti lasciarono, cominciando dai più anziani. Perché guardate che l'età avanzata è molto pericolosa. Perché uno o fiorisce o si incancrenisce del tutto. Dunque, la tu per tu è decisivo, perché smaschera tutto il resto. Poi viene il resto, ma se manca quel punto lì, del a tu per tu, con carità, con amore per il destino dell'altro, con la stima totale della sua libertà. Perché Gesù non sta in mezzo a noi in qualsiasi modo. Gesù sta in mezzo a noi come vengono vissuti i rapporti all'interno della Trinità. Il modo che Gesù ha di stare in mezzo a noi è il modo che ha di vivere la Trinità, dove non c'è nessuna ombra nei confronti dell'altro, nessun timore, nessuna invidia, nessun risentimento. Questo è il modo che ci può consentire di correggere l'altro, correggendoci nello stesso tempo, correggendo noi stessi allo stesso tempo. Ma tutto parte da quella coscienza lì, che Cristo ha deciso di stare in mezzo a noi, non da un'altra parte, non da un'altra parte, e neanche in mezzo a un noi diverso da quello che è. Siamo quello che siamo. Ha deciso di stare in mezzo a uomini e donne così come siamo. Allora chiediamo questa grazia, che parte dalla disponibilità sincera al cambiamento di sé, alla conversione personale, al desiderio che la vita non sia sprecata in cose da nulla,
che l'altro faccia tutto il percorso di cui ha bisogno, che scopra il cuore stesso della vita, che incontri Cristo attraverso anche il nostro modo di guardarlo. E chiediamo anche questa carità nei confronti di noi stessi. Non ci capiti di far la corsa a inseguire i difetti degli altri, come dice Gesù nell'altro racconto famoso della trave, della pagliuzza, e di ritrovarci noi i primi a trascurare il nostro quotidiano, il nostro cuore. Supplichiamo la Vergine per questi doni, carissimi, perché il Signore ci dia realmente la grazia di riscoprire la sua presenza in mezzo a noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: credo in un solo Dio. Di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, consegniamo davanti all'altare tutti i motivi per cui dovremmo imparare a chiedere perdono anche nelle nostre famiglie e chiediamo al Signore la grazia di cui abbiamo bisogno. Preghiamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, guidata dallo Spirito, sappia educare alla correzione fraterna come gesto di misericordia e di comunione, e non di giudizio o di condanna, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che faticano a richiamare un fratello per paura di rovinare un'amicizia, il Signore doni loro il coraggio della verità, perché ogni parola sia occasione di crescita e non di divisione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i membri della nostra comunità, crescano nella fiducia reciproca, sappiano parlarsi con franchezza e camminino uniti nella ricerca della riconciliazione e della comunione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: In memoria dei defunti Giovanni Menin e Monsignor Nicola Labella, per i meriti di Cristo, godano la vita senza fine, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, donaci un cuore mite, coraggioso, capace di accompagnare, lasciarsi accompagnare, per costruire relazioni vere, secondo il Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Numero 142.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questa lode e gloria del tuo nome per il regno della sua santa.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui, le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come Cristo ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: Pace, Signore.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
0: Corpo e sangue di Cristo.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Giovedì prossimo ricominciamo l'appuntamento settimanale con l'adorazione eucaristica dalle 16 alle 19 tutti i giovedì. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: In memoria del nostro amico Giovanni, cantiamo insieme Signore delle Cime.